0: Mi scuri tu, ne ni me da
1: tu, ne scuri tu, ne ni me da
0: tu, ne corri a buzzumista,
1: tu, ne corri a buzzumista.